Ere mamedi he re sebelle ka thoko selelekela seno e le hare le metsotsong e ka bang e mashume a mabedi le metso e seletseng re le bile hantle ho rennyane ya botshelela o tla hopola gore ho rennya botshelela ke mohe re tla go fumana ditaba se qalang letsatsi mehe re kena mogatlelong wa pele wa lenana o lena ala sebuping mme re kena ka ditaba se re lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba ka selekane sa lona le sekolo sa mosebetsi wa matsoho sa lerothodi le ile la kena sebetsong ya ho lokisa ntlo ya morena mosheshe wa pele ka hodima thaba bosiu lekala ka lefapha la bonono le botšhaba le ile la ela hloko hore dithako tsena tse fumanang thaba bosiu di se di utlwile bohloko mme la thakgola mosebetsi wa ho di lokisa sena lekala le se etsa e le ho sireletsa diemahale tsena hore di dule di fupere nalane ba

0: square.
1: A tsama ha mona tele don jazzy ba re fela collab. Amara sa masal so tle shimele metso e mehlano metso tso o refraletse hora ya bobedi. Sentse go dumedisa hle ho tlotlo mo mametseng sa le masal so tlo hona thi. Me sentse go dumedisa hle lo ho hle ka letso le mofuthu. Ke tumeleng wa ha manka ke re ke magadi wa hlekuse hlano ke ngwana. Ngena tekele sesane ke magadi taba wa kamane ke maka o tinke re ke khaitse da bo bantu a matsho matebele. Ara ho botsa taba ke di finkere e e se sutu ha se tologo empire se di le teng. Ke di ala ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke se shweshwe e be ke hwanka se ka ota. Ba ke tshe ke re o ka ntsha ka boka o tempa o ka se ntse boka o taka ha re honna ke re ke le ka o ta at fu ben saka ho ngotswe a matsho matebele ha tsa mahamona ate ho lena la was trending at the like of Jane. It's a beautiful Friday ka ba lo fetla ho rengane ya boraro moetla ga re fetla tema mero sa masal so tshe re fetela ho lanela modikong wa batsha. Mega tseba tsa tseng la ka jeno ka bona kontsena tse go lengwe tsone ke nako tsane etsa papadi ya mohope wa lefatshe. Papadi e kgolo ya mohope wa lefatshe. Ke talk of town, ke talk of country, ke talk of nations ze hubizi. 2026 onzo zola pele batho ba bangata ba latela dipapadi le dipheto tsa dihlopha a tse bapalang papading ena ya mohope wa lefatshe.

Me re sheba ho tsedi ntsentseng di petsa pele ha mamero sa masalo so tsho re sheba fela go bafana bafana ke nngwe ya di topic e ka bo ya di tabo tso tsong bua ka tsona ka mora ho hula papadi ya wa ba ile mba go ga valo he ntla lengwe lengwe kgatlanong le Czech Republic e leng e bulukileng tshepo ya bona ya ho fihla mogahlelong o latelang wa mohope.

mamoro sa sal so tshe mashima mabedi a metso robedi metso tso re fraletse ho ra bobedi ntse ka tsama ka tsana tsa what's trending le tsa tsinla ka jeno me re khotlalo mane if middle east ho bile le tlhaselo e matlapakeng tsa israel le hezbollah and heng ya Lebanon e leng tse bakile matshwenyo a machaba lo ho sitisa dipisano tsa kgotso me dipisano tsa US le Iran dipisano tse neng di reretswe ho tswela pele mane Switzerland di tshetsitswe morao ha ho ntse ho ena le dipelaelo ka bokamoso ba tumellano ya kgotso me o bile le ngangisano e kgolo ka morao hore tonakgolo ya Italy e hanyetse dipolelo tse entsweng ke Donald Trump e leng taba e ntseng e bua haholo metjheng ya di Abba. Kizerin zari nto otenzeng dietsa hala.

Na mme lo se masal so jotla tsena tsa what's trending re ba khutla hona mme re tla boetse re di bona hape bekeng etla re fetela ho motshidisi tshakela makaja ka di dabatsa hora ya boraro mme re tla mo go kgena go tsa modikong wa batsha.

0: Ke yona taba e tsamaisanang le thuto ditabeng tseno e leng goreng e le gore e tle re ha a ile ha a tlatsitse mokotla mme a fitlha a beya sekaleng a bega mono mme e be le gore ha a tswa mono o tswa a tshwere ntho e kareng e a utlwaga. Ditaba tsa tseno ke tseo gona jale tsena di ntse di tlhotlhwa gona lekaleng lena la la selo hae le kala la tikologo moo go tla tlhophiswa kapa go tlhophiswang gore go tla bana le ditsi tse bang di reka yona taba eno dithole tseno dibotlolo ding ka o fela ga tshwara dintho tseno. Jwale ke utlwile go thwe di tlotla di ba teng ditsi tse jalo. Jwale ke mona moo re kgothaletsang Basotho gore ke la ha re ka le leng gona jale tjena re se re hleke jwale le metseng mona re tla ya re buisane le bona re ba fe dithuto tse bang di tshwanetse gore ba di fumane mme ba tle ba tsebe gore e tle re bano bao bang ba utlwa ba na le thahasello ya go etsa seno kapa ba batlang go leka go etsa jalo ba ke ba bone gore even ntho eno ba tswela molemo jwang jwale ba tle bae ba batle ba sebetse dithole tsena mme ba di ise dibakeng tse bang di tshwanetse gore ba jetse gore ba di ise teng ba di rekise ba di fetole tšhelete.
1: Ke ya le wantate ga metsotsong e lesome re ya pheleletsong ya ditaba tsa rona e leng gorenyane ya bosupa e re reke mo mamedi wa bobedi go utlwa gorena yena o reng mamedi re ya o mema nomoro mohala ke +26655
2: le ntsini na ha e mo le mo ho feta ka mtsai ka ube ya le ka di botlo tse ha re di ha di tsiwe ntse ne di se sa fa Afrika ka po di tlo recyclewa le so khumo a ke bua ka bohlasa bo ne ke bua ka o bane ha o ya maputse mane bono tsene e tsile masimo mona le ha e fo tsala bane mane mane di khallang teng kala bane ba se ma e tsile masimo mono re o tsapa bo mala e nga la se dan teng di to di tsena ka di ke go di mpa ke botsa fela gona ka di di to re be le taolo ya di thule e tsena go ka di agabela ka fela go tsena jonga ya le bo
1: ke ya le bana teng le te ga le wa ntate ntate ga pholo
0: ndade
1: a go kene go tsena tsepedi
0: e re ke tsale ka taba ya makotikoti ana a di drink tsena tse tsanye tsa tse bang ha o e bula rps ke nye ke makotikoti ana
1: yena
0: go le nna go e mo makotikoti ana ana le mangata ha holo le a di biri jalo jalo matsatsing ana re bona wana a fukotsei dibotolo tsena le tsona di tshwanetse gore di fokotsee ka yona tsela eno mme re tshwanetse gore re etse methati e etsang gore re tle re di fokotse le dipampiri ka go tshwanang le diplastiki ka go tshwanang kao fela ga tsona dintho tsena ke dintho tse re tshwanetseng gore qetellong ya maqetelo e be re di bega ka tlasa taolo mme gore re tle re di laole ke gore re batho ba
1: Ndade Rapolo.
0: Ke mona re batla ho sebetsa ditaba
1: tse. Ndade Rapolo.
0: Ndade.
1: O nore ho re di letle le di laole ke hore e la ba bua le maqhubu a o tsokotsa re se re sa utlwane.
0: E hore re di laole. Hore re di laole. Ke tsela eno ya hore re tle re di sebetse re le setjhaba. Mme the Sotho Waste Management Council e kapa mohatlo ona o e bang o kemisetse go wa ikagala ka setotswana ditabeng tsona tseo ke wona o tlotla o buisana le setšhaba ka kakaretso.

mona ho tsebiswa ka lefu la nkgono Magothatso Theresia Rameno wa dikolobeng ha monyane ya hlokaelletse maseru ha tsolo ka la mashome a mabedi a metso e mehlano kgweding ya bohlano mofu o tla bolokelwa ha monyane ka la mashome a mabedi kgwedi ke a Phupjane tsebiso e etswa ke mora wa mofu e leng Kgothatso Rameno.

Mamedi wa sama sala sotho di mahloho ga ke ya borobo go bile go tla ba lwana tsa tsene la ka jeno go hle mo go sitetse go ntshwarela ha ba re sebeditse hantle ganya matlapoko le thoriso di